effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima, tranne noi.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Radio Italia 1. Ora esatta. Sono le

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 4:03.

0: Radio Italia 1.
1: Sono i nuovi K, sono i nuovi K. Siamo ritornati lunedì.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ruota attorno allo stretto di Hormuz il riaccendersi della tensione tra Stati Uniti e Iran. Scambio di provocazioni via social tra Trump e Teheran, mentre negli Emirati tornano a suonare le sirene antiaeree. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Per la prima volta da maggio, Emirati Arabi Uniti sotto attacco. I sistemi di difesa rilevano la minaccia di 2 missili. Nessuno raggiunge la terraferma, cadono in mare. Lanciati dall'Iran e diretti contro il traffico marittimo, dice il Ministero della Difesa di Abu Dhabi. Teheran nega ogni coinvolgimento, ma intanto gli Emirati sospendono gli scambi commerciali e le transazioni finanziarie con l'Iran. Scintille nel giorno in cui risalgono le tensioni USA-Iran sullo stretto di Hormuz. Trump sfida l'Iran e pubblica sui social una mappa dello stretto dichiarandolo territorio americano. Illusioni che saranno corrette, replica Teheran, che ribadisce la chiusura dello stretto finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, revoca del blocco navale, delle sanzioni e del congelamento dei beni. Lo stretto è aperto, insistono gli Stati Uniti, ma il traffico a Hormuz, dove passa il 20% del petrolio mondiale, è praticamente fermo. In 3 giorni contate solo una decina di navi.
2: Ha confessato il 69enne tunisino che ieri a Colleferro, alle porte di Roma, ha ucciso a coltellate la moglie di 50 anni di origine polacca. La coppia ha 5 figli. Sembra che il più piccolo di 9 anni abbia assistito al delitto. A dare l'allarme la figlia, che rincasando ha trovato la donna esanime, col colpita con 4 fendenti alla gola. Era ancora in vita, ma in gravissime condizioni. Inutili tentativi di salvarla. L'uomo è stato fermato nei pressi dell'abitazione. Diventa un caso politico l'omicidio nel Veneto di Tania Terrin, la 39enne strangolata la sera di Ferragosto dal suo ex, che aveva ripetutamente denunciato e che aveva a suo carico anche denunce di altre donne. L'uomo si è suicidato, aveva ricevuto dal magistrato solo un ammonimento. Dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato. Dice il governatore del Veneto Zaia, che chiede pene più severe. La leader Dem Schlein punta il dito sulla protezione mancata e riparte lo scontro sulla violenza di genere. Si moltiplicano le indiscrezioni sul colpo di Ferragosto nel museo regionale di Messina. La banda avrebbe lasciato tracce, si scrive. Ci sarebbero indizi, dunque, lasciati dai ladri che per gli inquirenti non erano professionisti. Ricostruiamo i dettagli del clamoroso furto nel servizio di Nicola Compagnoni.
4: Teli neri al posto delle opere trafugate. Con questa temporanea soluzione è riaperto ieri al pubblico il museo Mume di Messina dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina portate via la sera di Ferragosto. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione e non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, e poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. Intanto i 4 custodi sono stati messi in ferie d'ufficio e vi resteranno fino a quando i fatti non saranno chiariti. E proprio da Roma è arrivato un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. La circolazione si presenta scorrevole sulle principali arterie di collegamento regionali. Ci occupiamo del Verbano Cusio-Ossola. Per lavori lungo la provinciale 72 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Crevola d'Ossola. Per il momento non ci sono altre notizie, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Radio Italia 1.

Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente.

0: rinnovate. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico si presenta regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. La provinciale 173 del Colle della Sietta è chiusa nella giornata di oggi dalle 9 alle 17. Questo breve appuntamento termina qui. Buon proseguimento di giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
1: Buongiorno da Daniela Baldi. Conflitto Stati Uniti-Iran. Scaduta la tregua di 2 mesi, 2 missili sono stati lanciati contro gli Emirati Arabi Uniti e sono caduti in mare. Secondo il Ministero della Difesa di Abu Dhabi, la responsabilità è di Teheran, che nega però ogni coinvolgimento. Risale la tensione sullo stretto di Hormuz. Trump ne rivendica la sovranità. L'Iran conferma che resterà chiuso fino al rispetto degli impegni presi dagli Stati Uniti a giugno. Revoca del blocco navale, delle sanzioni e del congelamento dei beni. Fanno il giro del mondo le immagini del giornalista cisgiordano Mahmoud Zakarneh con il numero 44 segnato sulla fronte dalle forze israeliane, mentre infuria lo scontro politico sulle violenze dei coloni estremisti nell'area di Kabatia e continua a scorrere il sangue a Gaza. Secondo i media locali, 6 persone, tra cui un bimbo, sono morte in un attacco vicino al porto di Gaza City, altre 10 sono rimaste ferite. La denuncia sugli uomini sospettati e marchiati su faccia e braccia è partita dal quotidiano Haaretz e riguarda un blitz compiuto lunedì, dove alcuni palestinesi sono stati trattenuti, picchiati durante la notte e duramente interrogati. L'esercito israeliano parla di operazione antiterrorismo, ma sotto la pressione mediatica è costretto ad ammettere che i soldati coinvolti hanno commesso un'azione grave. Ucraina: 2 persone sono morte, altre 10 sono rimaste ferite negli attacchi con droni delle forze russe contro Zaporizhzhia e il suo distretto. Intanto le forze di difesa aerea russe comunicano di aver abbattuto 21 droni che volavano in direzione di Mosca. Oggi il voto su Yevhenik Mara, proposto da Zelensky come nuovo ministro della difesa. L'ex ministro della difesa ucraino intanto, Mikhailo Fedorov, interviene via social e chiede nuove elezioni. La democrazia non può essere in ostaggio, dice. Calciomercato: 3 giorni dal via alla Serie A, le big piazzano alcuni colpi. La Juventus ufficializza per la Porta Vicario, in prestito dal Tottenham. Al Milan arriva l'esterno offensivo Diego Moreira. La Roma ha dato il benvenuto al 19enne talento portoghese Rodrigo Mora. Inter in pressing sul Liverpool per Curtis Jones. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Con il Pomponi, buongiorno, buon mercoledì, siamo pronti a raccontare davvero tante, tante notizie di gossip. Allora, l'estate non sta finendo perché in base alle previsioni meteo è vero, per un po', per qualche giorno avremo pioggia, temperature decisamente più vivibili perché scenderanno di 5-8 gradi, dipende poi dalle zone, ma quest'anno, cari miei Italia Unici, l'estate VIP si conta è a metri, nel senso che praticamente ci sono alcuni VIP, per esempio faccio un nome a caso, Gianluca Vacchi e il suo yacht da 45 metri, ma attenzione, c'è chi lo batte, perché Leonardo Maria Del Vecchio è sullo yacht di quello che era di Giorgio Armani, che di metri ne misura 72, cioè ragazzi avete capito? 72 metri di yacht per far trascorrere le vacanze da milioni di euro ai nostri VIP. Comunque sta di fatto che tra poco ne parleremo, a proposito di VIP, di Dua Lipa a Portofino per un addio al nubilato tra amiche, ci sono anche le immagini, e poi torneremo a parlare di vacanze anche in Italia con Melissa Satta, relax in Sardegna con Carlo Beretta, quindi ciò vuol dire che la coppia si sta godendo le meritate vacanze. E poi attenzione, perché torneremo a parlare di televisione, ci sono delle novità, come già detto ieri, anche per quanto riguarda Domenica In, tornerà Mara Venier, anche se per 4 anni di fila ha sempre detto che questa sarebbe stata, anzi quella che abbiamo visto sarebbe stata l'ultima edizione condotta dalla nostra zia Mara, ma in realtà non sarà così. E poi attenzione, torneremo di nuovo su un argomento molto interessante per quanto riguarda l'estate, ma non vi svelo nulla. Tutto questo insieme, come sempre, alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.

La prossima notizia interesserà sicuramente, no, gli italiani unici che stanno per partire per le vacanze, perché c'è chi ha scelto anche, no, di andare in ferie a fine mese, no, oppure i primi giorni di settembre. Si torna a parlare del caro benzina, in questo caso il diesel ai livelli massimi da inizio agosto, e secondo l'ultimo aggiornamento del monitoraggio quotidiano del MIMIT, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo del gas

0: Allora, anche coloro che non seguono il mondo dell'ippica sicuramente avranno sentito il nome Varenne. Ecco, l'ippica dice addio a Varenne, morto a 31 anni all'allevamento LJ di Eboli in provincia di Salerno, dove il cavallo, leggenda del trotto, trascorreva da tempo la sua pensione. L'annuncio della scomparsa è arrivato direttamente dai canali social ufficiali dell'animale, colpito da un infarto fulminante nella notte tra lunedì e martedì. Ricordiamo che appunto Varenne è stato il trottatore, il cavallo più vincente, 62 vittorie su 73 competizioni, quindi ciò vuol dire che, ripeto, è stato davvero un mito, una leggenda.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
2: Info 338 22 98 731. E comprooroDoro.it.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: La tua musica.

Dunque, nel mondo dell'ultra lusso, cioè non è un lusso normale, questo è ultra lusso, lo yacht non è più soltanto un'imbarcazione, è un bene esclusivo, un simbolo di potere economico e in alcuni casi anche un oggetto capace di raccontare il potere economico e in alcuni casi anche la storia personale di chi lo possiede. Uno degli esempi più recenti è quello di Gianluca Bacchi, che nel giugno di quest'anno ha varato in Turchia il suo nuovo Geni Blu, uno yacht full custom di 45 metri realizzato da una società appunto turca. Il nome stesso dell'imbarcazione ha un significato personale, Geni richiama la sua prima barca a vela, mentre Blu è un omaggio alla figlia Blu Gerusalemme. Questo è un dettaglio che lega un progetto di dimensioni importanti, ripetiamo 45 metri di yacht, a una vicenda familiare. E a proposito di lunghezze importanti, anche la famiglia del Vecchio ha acquistato lo yacht che una volta apparteneva a Giorgio Armani. In questo caso lo yacht misura 72 metri, quindi questo super yacht è nato dalla collaborazione tra Giorgio Armani e una società italiana molto importante di un gruppo che realizza yacht. Sempre come spiegato da chi, il progetto rappresenta il primo dei due yacht disegnati dallo stilista per il marchio Admiral e porta a bordo un'importante estetica caratterizzata appunto da linee essenziali. Insomma, qui stiamo parlando davvero di yacht importanti che, come già detto in questo articolo pubblicato su Leggo, racconta non soltanto il potere economico, ma in molti casi anche la storia personale di chi lo possiede. Come

0: Ci sono anche gli amanti del Palio di Siena, ecco il Palio dell'Assunta 2026 Val Nicchio, a trionfare il cavallo Anda e Bola, montato da Giovanni Atzeni, detto Tittia. Per il fantino è la 13ª vittoria, la sua gioia si è però improvvisamente interrotta da un grave incidente al termine della corsa. Nei momenti successivi all'arrivo un contradaiolo ha fatto ingresso sul terreno di gara per celebrare il successo, finendo sulla traiettoria del cavallo del Nicchio. L'impatto ha causato la caduta dell'animale, dello stesso contradaiolo e di Tittia, che è rimasto a terra ed è stato subito soccorso. Pochi istanti prima dell'incidente, nella concitazione, il cavallo e il fantino avevano colpito un'altra persona presente in pista. Tittia è stato immobilizzato e trasferito in barella per ricevere le prime cure, quindi accompagnato in ospedale per gli accertamenti. È cosciente. Il cavallo fortunatamente sta bene. E adesso invece un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati, la circolazione si presenta scorrevole sull'intera rete stradale del Piemonte. Vi anticipiamo che il traforo del Freius viene chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Allora, è arrivata questa notizia attraverso canali ufficiali. Shakira è tornata in Colombia dopo il violento terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese la scorsa settimana, raggiungendo a sorpresa una delle zone maggiormente danneggiate. Ad accompagnare Shakira il filantropo Howard Buffett, che ha incontrato le comunità locali e visitato alcune delle scuole colpite dal sisma. Sono oltre 265 gli istituti che hanno riportato danni, e attraverso la fondazione organizzata da Shakira si è impegnata a contribuire alla ricostruzione di almeno 10 scuole.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, qui c'è davvero una storia, no, che forse verrà chiarita dalla diretta interessata oppure no, perché sapete, nei giorni scorsi abbiamo parlato di Belen che ha lasciato la festa di Ferragosto con un ragazzo, ecco, che non era il fidanzato, e il fidanzato non sapeva nulla. Si è sfiorata la rissa, Belen Rodriguez su tutte le furie per le indiscrezioni, e a questo punto ha voluto dire la sua e ha detto un grande bel baffan, avete capito che cosa, a chi vive per rovinare la serenità degli esseri umani e monetizzare a discapito di chiunque. Beh, devo dire che questa è una frase detta da Belen che può naturalmente raggruppare davvero un sacco di altre situazioni, no? Comunque è furiosa, non fa giri di parole sui social, rompe il silenzio dopo giorni in cui il suo nome ha monopolizzato la cronaca rosa per quello che sarebbe successo in occasione del Ferragosto trascorso lontano dal compagno Gaetano Fidanzati. Belen non cita esplicitamente Gabriele Parpiglia, ma tutto sembra riportare al racconto fatto dal giornalista nella propria newsletter. Quindi praticamente sta di fatto che lei non ci sta. La ricostruzione che Gabriele Parpiglia fa del Ferragosto della Showgirl in Sardegna scatena l'ira di Belen, che parla di allusioni per distorcere la realtà. Nel frattempo il compagno Gaetano Fidanzati, venuto a conoscenza dei fatti proprio appunto dalla notizia lanciata da Gabriele Parpiglia, ecco, avrebbe alzato un muro di silenzio nei confronti di Belen.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
2: Info 338 22 98 730 e comprooro.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.

0: E a proposito di vacanze VIP, Justin Bieber in questi giorni si trova in Sicilia, come confermato dallo stesso cantante attraverso una serie di fotografie pubblicate sui propri profili social. Quindi dopo alcuni avvistamenti all'aeroporto di Palermo, che avevano già alimentato le prime indiscrezioni, il soggiorno siciliano di Bieber è naturalmente continuo ed è legato in primo luogo a un evento preciso, il Google Camp 2026, che si è svolto al Verdura Resort di Sciacca con oltre 400 ospiti provenienti da tutto il mondo. Quindi diciamo che è una vacanza lavoro nella splendida, meravigliosa Sicilia.
1: Radio Italia 1.

0: comunque siamo abituati, no, alle tante immagini che i social ci regalano, ma soprattutto i VIP, perché sono loro a pubblicare le immagini anche delle vacanze, e alcuni scatti possono diventare anche molto molto sensuali, perché regalano per esempio anche delle trasparenze, quel vedo non vedo che fa scattare, no? La sensualità anche nel modo di presentarsi nelle immagini e poi anche sul red carpet di alcuni eventi. Allora, invece, tra poco parleremo delle vacanze relax e foto sensuali di Melissa Satta nella prossima ora in diretta su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 10:01.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Risale la tensione nello stretto di Hormuz mentre subisce un ulteriore rallentamento il traffico marittimo. Secondo i dati di Kpler, solo 6 navi mercantili hanno attraversato ieri lo stretto. Trump ne rivendica la sovranità americana. Illusioni, risponde Teheran. Gli Emirati Arabi Uniti intanto annunciano la sospensione di tutti gli scambi commerciali e finanziari con l'Iran dopo i recenti attacchi missilistici contro loro imbarcazioni attribuiti all'Iran. Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri di Teheran, Baghei, ha escluso categoricamente la responsabilità. Le forze israeliane hanno effettuato nella notte all'alba di oggi una serie di bombardamenti in diverse località del sud del Libano, secondo quanto riferito dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. All'alba sono state segnalate anche demolizioni. Dossier migranti ancora in primo piano, con l'Italia che vede estendersi il fronte dei cosiddetti dublinanti. Nella querelle Roma-Berlino arriva la notizia che Faduma, la 22enne somala che oggi avrebbe dovuto essere rimandata in Italia secondo gli accordi di Dublino, resta nella Repubblica Federale perché una comunità evangelica ecclesiastica di Norimberga le ha offerto asilo e protezione fino alla scadenza della procedura di espulsione. Intanto la Svizzera fa sapere che dopo 4 anni riprenderà i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo che sono approdati sulle nostre coste. I primi voli sono stati prenotati, ha confermato alla TV svizzera tedesca Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione, spiegando che l'operazione partirà dalla fine di agosto. Il mondo del cinema si ritrova oggi a Roma, dove alle 10:30 nella chiesa di Santa Maria del Popolo, nell'omonima piazza, si svolgono i funerali in forma privata di Fulvio Lucisano, decano dei produttori, che con oltre 600 film finanziati o distribuiti in 70 anni di attività è stato una colonna punto di riferimento per il cinema italiano. Amato da autori, attori e regista, autore del lancio di grandi nomi, si è spento ieri a 98 anni. Tennis, Lorenzo Musetti batte 6-1, 6-3 lo statunitense Zheng e per la prima volta in carriera accede agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati. Stasera affronterà il portoghese Faria, in campo negli ottavi anche Flavio Cobolli, opposto allo spagnolo Hodar. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia 1.

0: per la seconda ora in diretta su Radio Italia 1. Allora, a proposito di vacanze VIP, parliamo dell'estate di Melissa Satta, che prosegue in Sardegna insieme a Carlo Gussalli Beretta, tra giornate trascorse al mare, serate all'aperto e momenti di coppia condivisi sui social. Questa volta però a catturare l'attenzione dei follower sono soprattutto alcune immagini dal tono più audace, nelle quali la showgirl si mostra con un look particolarmente sensuale accanto al compagno. Questo bellissimo abito con delle trasparenze molto sensuali che hanno attirato l'attenzione non solo dei maschietti ma anche delle femminucce, che naturalmente apprezzano questo look. Nelle foto pubblicate Melissa Satta, ecco, e Carlo Gussalli Beretta appaiono insieme durante una delle serate della loro vacanza. L'atmosfera è quella tipica dell'estate sarda, con la coppia immersa nella tranquillità delle serate all'aperto e lontana dalla quotidianità.
1: Radio Italia 1.

Lo so che i nostri tagliaunici stanno aspettando, no? Le previsioni meteo, anche quelle, insieme alle tante notizie di gossip. Allora sappiate che oggi, mercoledì 19 agosto, forse l'ultimo giorno dove l'Italia godrà appunto di temperature calde e estive, decisamente estive, da domani l'Italia si spaccherà in due, perché naturalmente da giovedì arriverà maltempo al nord, caldo invece in intensificazione al sud, e quindi davvero l'Italia si spaccherà in due, no? Perché nelle altre regioni supereranno i 35 gradi, invece qui, soprattutto al nord-ovest, da domani inizierà a piovere, poi temperature decisamente impicchiate verso il basso, con massime al di sotto dei 28 gradi. Quindi praticamente per un po' di giorni questa pioggia porterà del refrigerio, mentre al sud, ripeto, centro e sud, addirittura i termometri arriveranno a superare i 38 gradi, quindi addirittura in alcune zone, ripeto, anche e soprattutto nelle isole, ci saranno temperature che andranno dai 38 ai 40 gradi. Quindi davvero l'Italia divisa in due.

0: in Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

classifiche, sapete, no? Per qualche settimana abbiamo anche dato uno sguardo alle classifiche, anche nel periodo di Natale, i panettoni più buoni da supermercato, a Pasqua le colombe, i gelati più buoni. Questa volta c'è una classifica che praticamente dà la possibilità, in base naturalmente a chi sceglie, di dare un giudizio, un voto al pane più buono del mondo. La classifica in questa top 10, c'è una specialità italiana, ma attenzione, il pane più buono del mondo non è italiano, e ve lo dirò tra pochissimo. La tua musica.

Allora, sappiate che in questa classifica, che naturalmente è stata anche pubblicata su fanpage.it, lo dico così almeno se qualcuno è curioso di sapere quali sono i 10 pani più buoni del mondo, ecco, c'è proprio la classifica. Allora, sappiate che il pane italiano è entrato nella classifica, si trova all'ottavo posto, e la piadina romagnola, molto buona, insomma, però si trova all'ottavo posto. Al settimo posto il naan indiano, però quello semplice, poi il pao alentiano del Portogallo al sesto posto, al quinto posto la parotta, sempre indiana. Beh, devo dire che l'India si dà da fare con la produzione delle tipologie di pane. Il pan de bono della Colombia, il roti canai della Malesia, il amritasiri kulka, sempre dell'India, di nuovo l'India. E attenzione, a proposito dell'India, al primo posto come nella classifica come pane più buono al mondo c'è il naan al burro e aglio, appunto, dell'India. Quindi sappiate che questo è un pane della tradizione e nella classifica è praticamente al primo posto. Il naan, burro e aglio, è un piatto della tradizione a cui le persone sono legatissime e che i turisti non mancano mai di assaggiare quando giungono naturalmente in India. Solitamente viene servito come accompagnamento al curry.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Il traffico si presenta regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci spostiamo sul tratto valdostano della A5 Torino Aosta. Per un mezzo in panne sono presenti rallentamenti fra Ver e Châtillon in direzione Monte Bianco. Con questo è tutto, buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1. In questa

0: Sono sicuramente contenti gli amici Italia Unici che adorano i propri cani, perché ecco, a Viareggio finalmente si può fare un bagno in mare col proprio cane. Ora si può, cade dunque la vecchia limitazione oraria che consentiva agli animali di fare il bagno o la mattina presto o il tardo pomeriggio, evitando le ore centrali.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Mi sa che questa Carmela ha fatto perdere la testa a Cioffi. Ecco, a proposito di perdere la testa, non nasconde la compagna di Alex Belli, stiamo parlando naturalmente di Delia Duran, di aver avuto una storia con una donna, ma non è Aida Jespica. Quindi praticamente si è confessata sulle pagine di Nuovo, raccontando e parlando di questa sua storia con una donna, e poi dice: le donne sono belle, è inutile negarlo, credo che sia normale apprezzare il fascino. Delia Duran si apre dalle pagine del settimanale Nuovo, spiegando come in passato abbia avuto una storia con una donna, parole che richiamano alla mente quanto dichiarato di recente da Aida Jespica, che aveva rivelato di aver segretamente perso la testa per una collega del mondo dello spettacolo. Un amore folle finito perché l'altra persona era un volto molto noto. Non si tratterebbe però di Duran, ma specifica ai microfoni della rivista la stessa Delia. Quindi praticamente, ripeto, ecco, è una confessione, e poi lei dice: ragazzi, le donne sono belle, è inutile negarlo, credo che sia normale apprezzarne il fascino.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Allora, è vero, perché una volta per i VIP c'era solo la Costa Smeralda in Sardegna, ora non più, non è più una novità, ma è un'abitudine che si consolida. La Puglia è diventata una delle mete estive predilette anche dal mondo dello spettacolo. Tra questi c'è Alessandro Del Piero, che è di nuovo a Savellestri al San Domenico Golf. La moglie lo ha immortalato sui social in polo, pantaloncini neri, scarpe da golf, insomma, e si vede appunto Alessandro Del Piero in vacanza in Puglia. Stessa cosa per Gerry Scotti, che festeggia il suo compleanno 70 anni a Monopoli, sulla spiaggia di Capitolo al Sabbia d'Oro Luxury Beach. Sui social è diventato virale un video in cui un ragazzo lo saluta e lui risponde: ti aspetto alla mia festa di compleanno, non portare niente perché ho già fatto tutto io. Il 7 agosto, lo sapete, l'abbiamo anche raccontato, ha spento 70 candeline. L'anno scorso era a Polignano a Mare e la Puglia quindi è diventata la sua casa estiva. Ma anche Diletta Leotta, insieme a Carius, in masseria, sempre nella splendida Puglia. E in Puglia anche Elodie è l'amica di Diletta, e in una zona con la fidanzata Francesca Nuredini. Prima vacanza estiva in coppia per Elodie in un casale del 600 a Torre Canne. E anche Giorgio e Manuelò nel loro amato Salento naturalmente stanno trascorrendo le loro vacanze, quindi ormai la Puglia è diventata meta dei VIP per le loro vacanze estive.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: E per la serie Come non stare mai tranquilli c'è anche questa notizia. Allora, è una notizia importante da valutare, perché nei prossimi mesi non è esclusa la possibilità che il gasolio possa raggiungere, attenzione, i 3 euro al litro. Sì, esatto, ripeto, nei prossimi mesi non è esclusa la possibilità che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro, e a dirlo è Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che spiega ad ADN Kronos di guardare con preoccupazione l'evoluzione della crisi in Medio Oriente, e ciò toccherà anche nel periodo estivo l'aumento del gas, naturalmente anche della produzione dell'energia elettrica. Ecco, se si continua così si potrebbe arrivare a uno stravolgimento. Questo perché naturalmente, purtroppo, ripeto, con la crisi in Medio Oriente aumenteranno i prezzi dei carburanti e quindi anche della produzione dell'energia elettrica e del gas.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 11:01.
1: Radio Italia 1. 1, 2.

0: Allora, ormai va di moda, no? Sui social, in televisione, raccontare le storie delle case, nel senso che praticamente ci sono programmi televisivi dove vengono acquistate delle case a un euro, poco più, per naturalmente poi essere ristrutturate in una certa maniera e dunque ridare vita anche a borghi antichi spopolati che pian pianino poi si ripopolano di persone e naturalmente anche di tanti tanti turisti. Allora, questa è la storia di una coppia del Regno Unito, è una bella storia, che ha acquistato un immobile all'asta e dopo una ristrutturazione e una battaglia burocratica questa ex chiesa, perché loro hanno acquistato un'ex chiesa, accoglie ospiti e entusiasti. Allora, questo racconto è sul TGcom 24, andate a leggere questa storia di questa coppia del Regno Unito. Lui ha 70 anni, praticamente hanno deciso, una volta andati in pensione, di investire la somma che avevano per acquistare una casa e acquistare all'asta questa chiesa per 175.000 sterline, ristrutturare il tutto e rendere questa abitazione una casa vacanze di lusso. E pensate che finalmente ce l'hanno fatta. Lui è un designer, quindi aveva già naturalmente l'intenzione di realizzare questa casa vacanza di lusso. Allora, da 175.000 sterline adesso questa ex chiesa vale 700.000 sterline.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: Messaggio secco e inaspettato lasciato sui propri canali social, Belen ha chiarito una volta per tutte la sua posizione, regalando al contempo una vera e propria investitura al conduttore napoletano. Stiamo parlando del Festival di Sanremo e di Stefano De Martino, rispondendo al commento di un utente sui social che le chiedeva notizie su una ipotetica partecipazione al festival. Allora Belen non ha usato mezzi termini e ha detto: ancora con Sanremo, Sanremo è di Stefano e fidatevi, sarà il Sanremo più bello della storia. Quindi Belen ha scelto l'eleganza sfilandosi dalla scena per lasciare tutto lo spazio al talento dell'ex conduttore di Stasera Tutto è Possibile ed Affari Tuoi. Quindi ripeto, almeno da quello che sappiamo, da quello che ha raccontato Belen, non sarà presente durante il Festival di Sanremo condotto da Stefano De Martino.
1: Radio Italia 1.

0: E tra le tante notizie di gossip ci sono poi anche quelle che affascinano sulla scienza. E allora in questo ultimo periodo circola in rete una nuova ricerca sull'abitabilità di Marte. Il pianeta rosso è importante non solo per Elon Musk e altri giganti dei viaggi spaziali, ma anche per media, divulgatori, appassionati di astronomia, esplorazione spaziale, galassie e persino ufologia. Allora, i viaggi interplanetari attirano l'interesse generale, trasformando ogni nuova scoperta su Marte un trend scientifico e culturale. Ma attenzione, questa ricerca sostiene che Marte potrebbe essere rimasto abitabile più a lungo del previsto, contrariamente a quanto sostenuto da molte teorie precedenti. Miliardi di anni fa il pianeta rosso aveva acqua allo stato liquido. La geografia storica del pianeta era ricca di laghi, fiumi e persino di un oceano. C'era un'atmosfera più densa di quella attuale, come mostrato dalle immagini delle sonde spaziali che negli ultimi anni hanno raggiunto il suolo marziano. Più di 3 miliardi di anni fa Marte ha vissuto importanti processi climatici e il vento solare ha progressivamente disperso l'atmosfera iniziale. L'acqua marziana è scomparsa così e oggi le ricerche su superficie e rocce cercano di capire se fosse salata, ricca di calcare o contenente altri elementi chimici, che porterebbero anche naturalmente a una probabile vita sul pianeta Marte. Ma qui si parla, ripeto, di più di 3 miliardi di anni fa.
1: Radio Italia 1.

nuova moda degli umanoidi che presto prenderanno il posto in alcune faccende domestiche, per esempio mettiamo in mezzo dai l'uso di questi robot a livello domestico. Allora la Unitree Robotics, produttore cinese di robot umanoidi con sede a Hangzhou, ha debuttato sullo Star Market di Shanghai con un balzo del 629% rispetto al prezzo di IPO. Quindi praticamente questo debutto in borsa dell'azienda cinese di robot Unitree debutta infatti con un più 629%, e questo la dice lunga. La tua musica.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.
4: Dico.

parlato della splendida Puglia, meta di molti VIP, personaggi del mondo dello spettacolo che scelgono questa splendida regione per trascorrere le proprie vacanze. Ce n'è un'altra di regione italiana meravigliosa, stiamo parlando della Liguria, la Riviera Ligure si conferma ancora una volta una delle mete preferite dalle celebrity internazionali. E quindi dopo i Beckham è notizia di ieri anche quella di Dua Lipa, che è stata avvistata a Portofino, dove ha scelto di trascorrere un fine settimana all'insegna del divertimento insieme a un gruppo di amiche. La pop star è arrivata in Italia per festeggiare Ella, una sua cara amica prossima alle nozze, trasformando il soggiorno in un vero e proprio addio al nubilato in stile dolce vita. E allora, con questa bella notizia sulla nostra meravigliosa Italia, ogni regione è bella, ogni regione naturalmente rende le vacanze dei VIP indimenticabili, non solo dei VIP. Io vi saluto, vi auguro uno splendido mercoledì, ci risentiremo domani come sempre dalle 9 a quasi mezzogiorno. Un abbraccio.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Daniela Obaldi, apriamo con il dramma dei femminicidi. GIP di Bari ha deciso la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo è stato intercettato e fermato al porto di Bari mentre stava tentando di tornare nel suo paese. E sotto shock la comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate alla gola la moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Inutile l'intervento dell'altro figlio di 20 anni, i soccorritori non sono riusciti a salvare la donna. Intanto si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Teheran valuta attacchi a obiettivi militari USA in Europa se Trump dovesse intensificare l'azione bellica, lo rivela il Financial Times. Scaduta la tregua prevista negli accordi tra Stati Uniti e Iran allo stretto di Hormuz, vede ridursi al lumicino i passaggi. Al presidente che rivendica il controllo americano dello stretto risponde Teheran: illusioni. Ucraina, un attacco di droni russi contro un autobus ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4 questa mattina a Kherson, secondo quanto riferito dalla procura regionale. 3 operai uccisi, invece 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. E nel giorno in cui presenta Khmara come nuovo ministro della difesa, Zelensky finisce sotto pressione per una operazione anticorruzione. L'ufficio nazionale ha annunciato l'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale che potrebbe coinvolgere alti funzionari nell'ufficio del presidente, perquisizioni negli uffici del suo staff e di un parlamentare dell'opposizione. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi, buongiorno. Buongiorno amici di Radio Italia 1, 12:17 qui su Radio Italia 1. Allora, non fa caldo come ieri, stamattina veramente piacevole il clima, quindi spero che anche voi siate spaparazzati da qualche parte, magari in vacanza e state ascoltando Radio Italia 1, quindi proseguiamo con la buona musica e le notizie curiose dall'Italia e dal mondo. Oggi staremo insieme fino alle 16.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi?

0: Dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
0: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
0: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Delta V regole a Milano su Radio Italia 1. Allora, scarpa dentro la cassaforte, il trucco di molti viaggiatori prima del checkout. Questa mi mancava francamente. Allora, passaporto, contanti, gioielli nella cassaforte dell'hotel, finiscono le cose che non si possono perdere ed è proprio lì che restano anche dimenticate. Il trucco per non lasciarcele lo ha reso popolare Esther Sturrus, assistente di volo della compagnia olandese KLM e content creator, che ha condiviso in un video su TikTok, superando tra l'altro gli 1,3 milioni di visualizzazioni, il metodo era comunque già noto tra i frequenti flyer e circolava online da diversi anni. Il consiglio è questo: dentro la cassaforte, insieme agli oggetti di valore, si mette una scarpa. Il motivo è soprattutto psicologico. Una volta chiusa la cassaforte, scompare dal campo visivo e durante la fretta del checkout, questo è vero, è facile dimenticare di aver lasciato qualcosa al suo interno. La scarpa invece è un promemoria fisico immediato. Quando ci si prepara per uscire dalla stanza, accorgersi che ne manca una spinge automaticamente a cercarla, e per recuperarla bisogna riaprire la cassaforte, ritrovando così anche gli altri oggetti lasciati dentro. Quindi il trucco va usato la sera prima della partenza, quando si ripropongono gli ultimi oggetti davanti, si ripongono poi anche gli oggetti di valore, e soprattutto dovrebbe diventare un'abitudine da ripetere a ogni soggiorno. Il checkout è uno dei momenti più caotici del viaggio: si chiudono le valigie, si controllano i documenti, si rispettano gli orari e si pensa già alla destinazione successiva. In questa situazione gli oggetti nascosti nella cassaforte si dimenticano in modo così proprio facile. La scarpa diventa una specie di allarme naturale che non richiede app né promemoria sul telefono e può evitare una dimenticanza costosa e complicata da risolvere. Mi viene in mente questa notizia dal Messaggero. Mi viene in mente però che se non metti la scarpa dentro la cassaforte, quella che poi metterai alla partenza, quando fai il check out, cioè quando te ne stai andando, e magari metti un'altra scarpa, mi viene in mente a me che ne porto sempre un sacco, e magari poi non ti sei accorta che non hai messo una scarpa, cioè se tu hai messo le scarpe da ginnastica per partire ma hai messo il tacco in cassaforte magari non ci pensi. Quindi mettete sì le scarpe in cassaforte, una scarpa in cassaforte, ma la scarpa che poi metterete per andare via il giorno successivo. Insomma, vabbè, dai, una bella trovata, mi sembra.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, noi siamo fresh e mi dà sempre delle grandi soddisfazioni, devo dire. Allora, vi porto a Berna e visto che è quasi ora di pranzo e qualcuno di voi magari sta cercando un ristorante, no? Va bene, ecco a voi La Vita. Il primo ristorante, La Vita, nome del ristorante, che si trova però all'interno di un cimitero a Berna in Svizzera, sta per nascere qualcosa di mai visto prima, il primo ristorante allestito all'interno di un cimitero. Il locale, che si chiama La Vie, che è letteralmente La Vita in francese, troverà spazio in due sale del crematorio storico del cimitero Bregantel. Allora, Bremgartenfriedhof, costruito nel 1908. Le sale erano un tempo destinate alla conservazione delle urne funerarie, ma negli ultimi anni sono state utilizzate sempre meno. Le famiglie preferiscono oggi portare a casa le ceneri dei propri cari o disperderle in natura. Trattandosi di un edificio storico protetto, non è stato possibile demolire gli spazi rimasti inutilizzati. Così la cooperativa bernese per la cremazione ha scelto di riconvertirli in un luogo di incontro. Il ristorante non sarà riservato solo a chi è in lutto, sarà aperto a chiunque, residenti del quartiere, passanti in cerca di tranquillità o persone di ogni cultura e religione. Sono previsti anche momenti culturali più raccolti, come letture e morning caffè per l'elaborazione del lutto. L'apertura, inizialmente prevista per gennaio 2026, punta a diventare quella che gli organizzatori stessi definiscono una pietra miliare nella cultura cimiteriale svizzera. Chissà se all'alba del 2027 sarà già aperto e funzionante.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 13.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In caso di escalation, Teheran valuterebbe un attacco a obiettivi militari USA in Europa, lo rivela il Financial Times. Non lo esclude il ministro Crosetto, Gerardo De Vivo.
4: L'Iran sarebbe pronto ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation del conflitto con gli Stati Uniti, in particolare nel mirino quelle in Bulgaria e a Cipro. Lo rivela il Financial Times, che cita fonti vicine al governo di Teheran. Altro possibile obiettivo, i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Nulla è precluso, commenta il ministro della difesa Crosetto. La tattica con cui hanno affrontato la guerra è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. Insomma, nello scambio continuo di minacce più o meno esplicite con gli Stati Uniti, Teheran ci tiene a far sapere d'essere pronta a tutto, anche a portare la guerra in Europa. E dopo i due missili lanciati ieri contro gli Emirati Arabi, avverte i paesi del Golfo: qualsiasi forma di collaborazione con le forze militari statunitensi equivarrebbe a un coinvolgimento nel conflitto. Sul piano diplomatico la situazione sembra in fase di totale stallo. Trump esclude colloqui o conversazioni in corso o previste con la Repubblica Islamica. L'Iran li condiziona al rispetto degli accordi di giugno, con la fine del blocco navale americano a Hormuz e la revoca delle sanzioni.
3: In queste ore Trump ha annunciato anche la sospensione per 3 giorni dell'entrata in vigore dei dazi del 50% sulle importazioni dal Canada. L'avvio era previsto per oggi. Il presidente americano ha garantito di aver raggiunto un accordo da formalizzare. I dazi al momento sospesi avrebbero colpito i prodotti canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. Ucraina, importante operazione anticorruzione, nel mirino lo staff di Zelensky. Intanto continuano i raid tra Mosca e Kiev con droni e vittime. Nicola Compagnone.
5: Operazione speciale anticorruzione che riguarderebbe anche alcuni membri dello staff presidenziale, perquisizioni in corso nelle abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale del parlamentare di opposizione Vadim Stolar. Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent, il Nabu mira a smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale ed un ex parlamentare ucraino che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente. Intanto lo stesso presidente ucraino Zelensky è alle prese con la sostituzione del ministro della difesa e rilancia proponendo Kmara, ma l'ok del Parlamento non è scontato. La democrazia non può essere ostaggio della Russia, andiamo alle urne anche in un periodo di guerra, le parole pronunciate dall'ex ministro della difesa ucraina Fedorov. E continuano i raid con droni e vittime tra Russia e Ucraina. 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo nell'ambito del del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore denuncia Mosca ha messo in campo oltre 450 droni. Sul fronte opposto, droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altre 4 questa mattina nella città di Kherson.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia 1.

0: liberatorio, di sfogo, no? Verso il dolore che si prova per la scomparsa di una persona così cara come una mamma. E così le ha impresse su questo palloncino che ha poi lasciato andare libero nel vento e che dalla Brianza, pensato, è arrivato fino a Tavernola Bergamasca sul lago di Iseo. Ciao mammina, mi manchi tanto, diceva il testo, tutte le cose che voglio dirti non ci stanno in questo palloncino, ma spero di poterti rincontrare per riparlarti. Ti amo tantissimo. Parole profonde, no? Che possono essere semplici, però che raccontano di una separazione, di una mamma che probabilmente è scomparsa troppo presto e del desiderio di chi scrive di poterle raccontare le piccole grandi emozioni che stanno segnando la sua vita. Decine di chilometri percorsi, poi il palloncino ha trovato casa sulle strade cittadine di Tavernola o Tavernola, dove è finito tra le mani di una mamma che stava passeggiando con la sua bambina. Una fatalità che non ha lasciato indifferente la donna, ovviamente commossa dalle parole scritte su quel piccolo lembo di plastica così carico di sentimenti, ha deciso che doveva far sapere a chi le ha scritte che il suo palloncino aveva fatto un sacco di strada e che qualcuno lo aveva letto emozionandosi. La donna ha così deciso di scrivere sul gruppo Facebook Sei di Monza Se, con l'obiettivo di riuscire a rintracciare l'autore e l'autrice di quel messaggio, diciamo affidato al vento, al cielo. E il post in poche ore ha ovviamente raccolto decine di condivisioni e messaggi da parte degli utenti. La speranza è ovviamente quella che la notizia arrivi al giovane autore e gli faccia sapere che il suo messaggio è arrivato dritto al cuore di tanti. Era una storia molto molto bella da condividere insieme a voi. Adesso ci fermiamo per alcuni istanti di pubblicità e poi arriva Samuel con Mare Nero.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Allora, un po' di gossip cittadino, tipo di amministrazione comunale. Allora, sono in vacanza con connessione limitata e ancora minore voglia di rispondere. Ecco, è bastato questo messaggio automatico partito lunedì mattina dalla casella di posta dell'assessore all'ambiente e alla mobilità del comune di Lodi, Stefano Caserini, che ricopre anche il ruolo tra l'altro di professore associato di mitigazione dei cambiamenti climatici all'Università di Parma, per accendere una nuova polemica politica proprio in città. Una frase accompagnata dalla precisazione dell'assessore in generale: non fatene un caso personale, dalla promessa di rispondere appena possibile, che nel giro di poche ore è diventata oggetto di un acceso confronto politico. Dopo le segnalazioni e le polemiche sollevate dall'opposizione, il messaggio sarebbe poi stato successivamente rimosso, ma la vicenda appare tutt'altro che chiusa. A sollevare il caso è stata proprio la consigliera comunale Eleonora Ferri, che proprio lunedì mattina aveva inviato una PEC all'indirizzo dell'assessore con una serie di segnalazioni relative all'Isola Carolina, il polmone verde della città. La risposta automatica ricevuta ha suscitato la reazione della consigliera, ovviamente un assessore infastidito dai cittadini che gli scrivono e un assessore che non merita di ricoprire questo ruolo, sottolinea Ferri. Una risposta di questo tipo non è degna nemmeno del peggior atteggiamento lavorativo, a maggior ragione quando proviene da un amministratore pubblico che ha scelto di ricoprire chiaramente un incarico al servizio del cittadino di Lodi in questo caso. Molto singolare in effetti la risposta, potete immaginare cosa può aver scatenato. Questa arrivava direttamente dal Corriere, se volete approfondirla potete andare sulla pagina come me che seguo su Instagram. Adesso proseguiamo con la musica di Radio Italia 1, arriva Mara Sattei con Sopra di me.
1: Radio Italia 1.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Malika Ayano, una possibilità alle 14:24. Allora, una notizia che mi ha fatto così veramente effecore è una pagina che seguo su Instagram, una delle tante che va un po' a prendere queste notizie curiose, ma che sono realmente accadute. Allora, pensate, una milionaria cinese ha finanziato letteralmente la propria serie TV per baciare il suo attore preferito. Ci pensate, se si potesse fare, voi lo fareste? Un'insolita vicenda sta catturando l'attenzione nel mondo dello spettacolo cinese. Una facoltosa milionaria ha deciso di investire in una serie televisiva di oltre 50 episodi con un obiettivo molto personale. La donna, il cui nome non è stato reso pubblico, ha voluto interpretare il ruolo principale e ha scelto personalmente l'attore Zhong Yufeng, di 23 anni, come suo partner sullo schermo. Secondo il regista Meng Xing, l'investitrice avrebbe richiesto, pensate, l'inserimento di oltre 60 scene di baci. Tuttavia l'attore ha successivamente dichiarato che alcune riprese avrebbero superato gli accordi iniziali. La controversia è proseguita anche in fase di montaggio, dove oltre 20 scene di baci e momenti intimi sarebbero state tagliate perché considerate troppo esplicite, portando a scuse pubbliche da parte della troupe all'attore. Una storia che evidenzia le dinamiche complesse, talvolta controverse, dietro le produzioni televisive. Cioè, ragazzi, allora veramente i soldi valgono tutto questo? Insomma, forse l'attore principale doveva essere avvisato, magari, non lo so, se proprio doveva esserci il guadagno, magari avrebbero dovuto mettere almeno delle clausole, ecco, questo lo dico da parte del regista e della produzione, chissà. Voi cosa avreste fatto? Allora, arriva Alessio con i One Republic in Your Eyes.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Allora, sappiate che c'è un motivo scientifico, peraltro, se l'andata sembra più lunga del ritorno. Ma non lo so se sempre mi è capitato così. A me a volte è il ritorno che sembra più lungo dell'andata, però pare che... Allora, comunque, l'articolo dice: avete mai notato che i viaggi di andata sembrano sempre più lunghi rispetto a quelli di ritorno? Il motivo è che il nostro cervello ci inganna durante i viaggi. Allora, c'è una motivazione che io vado a dire, però io sono proprio l'eccezione, penso, perché a me capita proprio l'opposto. Traffico a parte, si tratterebbe proprio di un'illusione. Si potrebbe pensare che il viaggio di ritorno sia più veloce perché si è più familiari con il percorso, ma in realtà la spiegazione è diversa. La spiegazione scientifica è stata definita effetto del viaggio di ritorno. Gli scienziati hanno indagato su questo fenomeno attraverso tre diversi esperimenti condotti in Olanda e negli Stati Uniti. Si è scoperto che la strada del ritorno viene percepita come più breve del 17-22% rispetto a quella dell'andata, anche quando il tempo di viaggio e la distanza sono identici. La ragione dietro a questo effetto è legata alle nostre aspettative durante il viaggio. Durante l'andata l'eccitazione di raggiungere, questo è vero, la meta ci fa sottovalutare la distanza da percorrere e il tempo sembra trascorrere più lentamente. Durante il viaggio di ritorno le nostre aspettative si adattano al percorso reale da completare, rendendo le previsioni più realistiche, dando l'impressione che il viaggio sia più breve. E non lo so, a me capita l'esatto opposto, perché all'inizio mi passa veloce perché ho l'entusiasmo di arrivare, quella cosa che magari si chiacchiera nel viaggio, quella cosa che ci si intrattiene, la musica, l'eccitazione magari di arrivare proprio in un posto che non si conosce. Parlo di un viaggio in macchina, ovviamente, quindi credo si riferisca ai viaggi in generale, anche nave, aereo, insomma, con altri mezzi. Però per esempio il ritorno, poi, perché sono più triste, magari perché è finita la vacanza, non mi passa più, ecco, una cosa del genere. Fatemi sapere qual è invece la vostra percezione di andata e ritorno al 347-049-3131.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il Parlamento ucraino ha approvato la nomina di Kmara, nuovo ministro della difesa, il via libera con 312 voti a favore dopo la destituzione a luglio da parte del presidente Zelensky di Fedorov, che lo sfida chiedendo elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento, anche la riconferma di Sibia a capo del Ministero degli Esteri. E oggi Zelensky, senza fornire una motivazione ufficiale, ha destituito la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra. Le agenzie anticorruzione ucraine, che questa mattina hanno avviato una vasta operazione, avevano dichiarato in precedenza di aver smascherato un gruppo di cui faceva parte anche un vice capo dell'ufficio sospettato di riciclaggio di denaro. Sembra sempre più lontana la possibilità di un accordo tra USA e Iran. Teheran sta valutando di attaccare obiettivi militari statunitensi in Europa qualora Trump intensificasse la guerra. Lo rilancia il Financial Times, secondo cui tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento in volo di aerei USA. Nulla è precluso, la tattica è portare caos nelle nazioni che non hanno un ruolo nella guerra, ha affermato oggi il ministro della difesa Crosetto. È stato fermato il marito della 72enne uccisa ieri con diversi colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo nell'area urbana di Corigliano Rossano nel Cosentino. La misura al termine di un lungo interrogatorio che si è concluso all'alba. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra, aggiungendo di aver visto due uomini allontanarsi. E sono drammatici i dati di questi ultimi giorni sui femminicidi: 6 le donne uccise da Ferragosto da compagni, mariti o ex. Nell'85% dei casi si tratta di persone recidive. Dopo giorni di ricerche è stato ritrovato nella zona montuosa di Fuscaldo nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina dai radar, morti entrambi gli occupanti, 2 avvocati. Il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, originario di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, originaria di Matera. La donna è la figlia del senatore Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei Sassi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Arisa Corrugiada, siamo nella quarta ed ultima ora insieme fino alle 16 oggi. Allora, Ed Sheeran, proprio da un noto notiziario foggiano, in concerto proprio a Foggia, e indovinate cosa gli chiedono di cantare? Gigi D'Alessio. Però pare sia andata un disastro. Allora, grande flop a Foggia per Ed Sheeran, obbligato a cantare Gigi D'Alessio, il pubblico veramente lo massacra. Quello che doveva essere il concerto più atteso dell'estate pugliese si è trasformato in una delle serate più imbarazzanti della carriera di Ed Sheeran. Ma povero! Sul posto, su per giù, un centinaio di persone, qualcuno seduto sui gradini, altri in piedi vicino al bar, un paio di signore con le sedie da spiaggia. Appena Sheeran ha attaccato Shape of You con la chitarra acustica, il piccolo gruppo ha iniziato a cantare Gigi, Gigi D'Alessio, fai non dirgli mai. Però io voglio dire, ma ci dobbiamo sempre far riconoscere? Ma si può chiedere a Ed Sheeran di cantare Gigi D'Alessio? Dai, sei lì a guardare il concerto di Ed, ma guardatelo serenamente. Il cantante inglese, già un po' spiazzato dal numero di spettatori, ha tentato di accontentarli, ha chiesto i testi, ha provato un accento napoletano, insomma, da turista, e ha cantato una versione di Mon Amour che faceva più ridere che commuovere. Ovviamente qualcuno ha iniziato a filmare, qualcun altro è andato via deluso. Ma dico, sei lì a vedere un artista di fama mondiale, gli chiede di cantare Gigi D'Alessio, che ovviamente va interpretato, va interpretata la sua musica, l'accento e quant'altro, e ti aspetti anche che performi è come se fosse Gigi D'Alessio in una lingua che non è la sua, e te ne vai pure deluso. Dai, dopo tre canzoni il pubblico si è ridotto ulteriormente. Un signore ha detto: bello, però Gigi è un'altra cosa, qua volevamo il cuore, non sto inglese. Sheeran ha lasciato il palco, in realtà un piccolo palchetto, dopo poco più di 20 minuti, visibilmente confuso. Fonti vicine alla produzione riferiscono a Rete Foggiana che Sheeran avrebbe chiesto poi: ma chiesto Gigi? La risposta è stata un coro: ma che stai, pazian, come direbbero a Napoli. Gli organizzatori stanno già pensando al concerto di riparazione, stavolta dicono che inviteranno direttamente Gigi D'Alessio. Però insomma, io credo che sia anche una figura imbarazzante proprio per un ascoltatore barra per una persona che va a vedere il concerto. Io non avrei mai fatto una parte del genere, mi sarei goduta quel concerto, se non avessi avuto voglia di vedere questo inglese come l'hanno definito non sarei neanche andata. Quindi vabbè, se vi va commentate al 347-049-3131. Adesso è Sheeran, ce lo ascoltiamo con Azizam.
1: Radio Italia 1.

0: Amo.
1: Prima donna, il nuovo singolo di Clara su Radio Italia 1 alle 15:26. Allora sapete che amo anche raccontare storie di vita, dunque è faticosa in questo caso. Allora, un ragazzo autistico viene sempre lasciato solo a mensa e il campione di football pranza con lui e diventa una star. Allora, Massapequa Park nello stato di New York, Tyler Roach Tilden ha 15 anni e nello spettro autistico soffre di una grave forma di ansia, ecco, quindi stiamo parlando di problemi importanti. Stava tornando da una lezione di musica quando, secondo quanto raccontato dalla famiglia, è stato circondato da una trentina di ragazzi, lo hanno insultato, gli hanno sputato addosso e gli hanno tirato dei sassi. Dopo quell'episodio Tyler giustamente non voleva più tornare a scuola, aveva paura di incontrare di nuovo gli stessi ragazzi nei corridoi. Poi i suoi compagni hanno saputo cosa fosse successo, gli studenti delle squadre di football, calcio maschile e danza della Massapequa High School si sono presentati davanti a casa sua, gli hanno portato materiale sportivo, lo hanno circondato e accompagnato fino a dentro la scuola. Tyler non è un tipo sportivo, ha raccontato la madre Gina Moscato, ma si è messo il cappellino da football ed era emozionatissimo. Il sostegno è continuato anche nei giorni successivi. Alcuni studenti più grandi, che durante la pausa pranzo uscivano abitualmente da scuola, hanno iniziato a restare per mangiare insieme a lui. Intanto Darnell Meyers, appassionato di ciclismo, ha organizzato una pedalata dedicata a Tyler. Sotto casa sua si sono presentati più di 100 ragazzi con le biciclette. Il negozio Merrick Bicycles gli ha regalato una BMX rossa, il suo colore preferito. Tyler è salito in sella e ha guidato il gruppo fino alla riserva naturale di Massapequa. Fino a poche settimane prima, ha raccontato sua madre, aveva soltanto 2 o 3 amici. Quando hanno sollevato Tyler sulla bici e ho sentito dei ragazzi urlare che gli volevano bene, sono crollata, ha detto Gina Moscato. Tyler ha riassunto tutto con poche parole: questa cosa mi sta rendendo molto felice. Quindi che sia veramente un esempio per tutte le persone che hanno ancora intenzione di fare i bulli, che ormai è una cosa che non fa neanche più hype, cioè ormai il bullismo è veramente una cosa obsoleta. Ed è bella la solidarietà fra ragazzi giovani nell'aiutare una persona con questa tipologia di problemi. Spero davvero che questa notizia la potrete raccontare anche ai vostri figli o ai figli dei figli o a qualcuno insomma che ha degli adolescenti a casa o ai vostri addirittura. Adesso arriva Lady Gaga con Doichi Runaway su Radio Italia 1.

0: Allora, torniamo a parlare del lusso veramente senza freni. Abbiamo parlato in questi giorni, insomma, di lidi, di qualcuno che è solidale con quei lidi in cui si paga a volte anche 500 euro per poter stare su una spiaggia. Abbiamo visto a Positano, ecco, abbiamo anche visto però chi invece è più che onesto e proprio per contrastare tutto questo si impegna a fare qualcosa. Adesso è la volta della Costa Azzurra, lusso senza limiti. Pensate, un video girato che in un esclusivo beach club della Costa Azzurra sta facendo discutere sui social. Alcuni ospiti comodamente distesi sui lettini, il cui costo arriverebbe fino a 220 euro al giorno, vengono assistiti dal personale che provvede persino, e c'è tanto di video che potete andare a trovare, per rimuovere la sabbia dai loro piedi. Una scena che ha acceso il dibattito tra chi la considera l'emblema del lusso estremo e delle disuguaglianze sociali e chi invece la vede semplicemente come un servizio aggiuntivo offerto in una struttura di fascia alta. Il video ovviamente divide nettamente il web: lusso esclusivo o eccesso? Voi cosa ne pensate? Insomma, proprio togliere la sabbia dai piedi dei clienti, insomma, mi sembra veramente tanto. Però fatemi sapere anche il vostro pensiero. Se vi va, adesso andiamo in pubblicità.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: E Bossa Nostra chiude le 4 ore passate insieme in vostra compagnia, in primis della musica di Radio Italia 1 e delle notizie curiose dall'Italia e dal mondo, anche qualche storia che spero vi abbia scaldato il cuore, non troppo perché fuori fa già caldo abbastanza. Io vi do appuntamento domani sempre dalle 12 alle 16. Dalla Mucchi è tutto, grazie per essere stati con me, a domani, ciao.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia, farà sempre ciò che è necessario per difendere tutti i suoi alleati. Così un funzionario dell'alleanza alla CNN dopo la notizia del Financial Times su possibili attacchi iraniani a basi USA in Europa in caso di escalation. Secondo fonti citate dal quotidiano britannico, tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento di velivoli USA. Nulla è precluso, la tattica è portare caos nelle nazioni che non hanno un ruolo nella guerra, commenta il ministro della difesa Crosetto, e una fonte vicina a Teheran conferma: se gli Stati Uniti dovessero spingersi troppo oltre, l'Iran si difenderà a qualsiasi costo, colpendo anche l'Europa. Ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi di Zelensky il nuovo blitz degli investigatori ucraini anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro, perquisita anche l'abitazione della vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, subito rimossa. Un nuovo terremoto politico, mentre il Parlamento di Kiev ha approvato la nomina di Kamara a nuovo ministro della difesa. Il via libera con 312 voti a favore dopo la destituzione a luglio di Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento anche alla riconferma di Sibia a capo del Ministero degli Esteri. E ancora vittime sul campo: questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone, ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto, 3 operai morti e 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo di Mosca, a seguito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia la Russia, ha lanciato oltre 450 droni. Da registrare anche un nuovo scambio di prigionieri di guerra, 103 per parte. Lo scioglimento del ghiacciaio Trift sulle Alpi Svizzere ha riportato alla luce i resti di 2 alpinisti scomparsi nel 1992. I corpi sono stati recuperati e portati all'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale Vallese a Sion per l'identificazione ufficiale. Si tratterebbe di 2 scalatori belgi di 31 e 41 anni, le cui tracce si erano perse 34 anni fa. L'anno scorso le ossa di un alpinista svizzero scomparso nel 1994 erano state ritrovate su un ghiacciaio sempre nel Vallese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.
4: Guarda, non c'è in giro un'anima, tranne noi due.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code su entrambi i versanti, con tempi di attesa di 60 minuti al pedaggio italiano in direzione Chamonix e di 15 minuti al pedaggio francese in direzione Courmayeur. Questo breve appuntamento termina qui. Noi ci risentiamo più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. La tua

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Italia 1. Ora esatta.
3: Sono le 17:02.
2: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Sono in corso le visite mediche per Benoît Badiashil, che passerà dal Chelsea al Napoli, che ufficializza l'arrivo del giovane esterno Favasuli dal Catanzaro. In attacco, oltre alla pista principale che porta Gabriel Jesus, il club ha effettuato sondaggi per Joshua Zirkzee e Nicholas Jackson. È ufficiale anche l'acquisto del giovane talento Rodrigo Mora, che passa dal Porto alla Roma. Il calciatore ha scelto la casacca numero 86. In uscita il Manchester United spinge per Manu Koné. In casa Juve, dopo l'arrivo ufficiale di Guglielmo Vicario dal Tottenham, con le possibili uscite di Perin e di Gregorio, l'ultima idea conduce a Emil Audero. Il Parma ha definito la cessione del difensore Alessandro Circati al Benfica per circa 20 milioni di euro. L'Aston Villa ha ufficializzato un doppio colpo con gli arrivi di Matteo Ruggeri e Zion Suzuki, mentre il Milan ha respinto un'offerta del Porto per Santiago Jiménez. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati, buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia tra Borgone e Vigliana Ovest in direzione Torino. Sempre per un incidente temporaneamente chiusa la 21 Torino-Piacenza al casello di Broni-Stardella in direzione Torino. Segnaliamo poi code al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia rivolta ai propri membri e farà tutto ciò che è necessario per difendere gli alleati. È il messaggio arrivato da un funzionario dell'Alleanza Atlantica dopo le indiscrezioni del Financial Times sulla possibilità di attacchi iraniani contro basi americane in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, che nelle scorse ore ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo di velivoli USA, sotto osservazione anche Cipro. Intanto a Gaza media palestinesi riferiscono di 9 morti e 15 feriti a seguito di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia. E oggi l'esercito di Tel Aviv ha chiesto l'apertura di un'indagine penale sui colpi d'arma da fuoco sparati contro il velivolo della famiglia Amada e contro un'ambulanza nel gennaio del 2024. Nell'episodio morirono 9 persone, tra cui Inder Rajab, una bambina palestinese di soli 5 anni. Si allunga la scia dei femminicidi che riporta in primo piano la piaga della violenza sulle donne in Italia, 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80enne, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal territorio. E la procura di Velletri indaga per femminicidio sulla morte di Ioanna Ruissi, 50 anni, uccisa dal marito con 4 coltellate alla gola nel loro appartamento a Colleferro, vicino Roma. Testimone della drammatica aggressione, il figlio più piccolo della coppia, ora affidato insieme agli altri 4 fratelli ad una struttura protetta. L'uomo, un 69enne di origini tunisine, fermato poco distante dal luogo del delitto, ha subito ammesso le sue responsabilità. Ho commesso un errore enorme, così su Instagram il tennista australiano Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina. Chiedo scusa ai miei fan, alla mia famiglia, ma soprattutto ai bambini che mi seguono. Il controllo antidoping risale al 22 giugno scorso in occasione del torneo di Maiorca. La sospensione è scattata dal 4 agosto, ma è stata resa nota solo oggi. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra con l'Iran. Secondo indiscrezioni del Financial Times, Teheran starebbe valutando di colpire basi statunitensi in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, sotto osservazione anche Cipro. Siamo pronti a fronteggiare qualsiasi minaccia e faremo ciò che è necessario per difendere gli alleati, fa sapere la NATO. Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina, ridurre al minimo il potenziale bellico della Russia e costringere il nemico ad accettare una pace giusta. Così nella prima dichiarazione ufficiale il neo ministro della difesa Kamara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev. Prende il posto del deposto Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. E ancora vittime sul campo, questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone, ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto, 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo. Allunga la scia di femminicidi in Italia, 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto, 8 da luglio, l'ultimo caso quella di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa, compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. Resta in carcere il 15enne italiano detenuto a Malta e accusato di una lunga serie di gravi reati. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discussa la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. Il 15enne era stato arrestato il 25 maggio scorso dopo aver lanciato un falso allarme bomba alla sua scuola. Da allora è detenuto nel carcere minorile della Valletta ed è tenuto isolato dagli altri per il sospetto di partecipazione attiva al gruppo 764. La Basilica di Santa Maria del Popolo a Roma è gremita per i funerali di Fulvio Lucisano, decano dei produttori cinematografici, scomparso ieri all'età di 98 anni. Ad accogliere il feretro coperto da un cuscino di rose bianche le 2 figlie Paola e Federica e i nipoti. Presenti tantissimi amici, colleghi e attori che lo hanno ricordato come un produttore coraggioso, fonte di ispirazione ancora oggi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Ci occupiamo poi della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 317 tra Masserano e Brusnengo e sulla provinciale 408 nel comune di Sala Biellese. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra tra USA e Iran. Secondo il Financial Times, Teheran starebbe valutando la possibilità di attaccare basi americane anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. Tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Teheran valuta la possibilità di portare la guerra anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. A rivelarlo è il Financial Times, secondo cui le forze iraniane avrebbero preso in esame possibili attacchi contro obiettivi militari americani. A rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo degli aerei statunitensi, ma anche Cipro, dove sono presenti installazioni militari britanniche. Intanto nuovi sviluppi arrivano da Gaza. L'esercito israeliano ha disposto l'apertura di un'indagine penale sulla morte di Hinder Yab, la bambina palestinese di 5 anni uccisa insieme ad alcuni familiari nel gennaio 2024, mentre si trovava all'interno di un'auto a Gaza City. E salgono a 9 le vittime di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia a Gaza City, 15 i feriti.
2: Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina e costringere la Russia ad accettare una pace giusta. Così nella prima dichiarazione ufficiale il neo ministro della difesa Khmara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev, prende il posto del deposto Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate subito. E ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi del presidente ucraino Zelensky il nuovo blitz anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta il riciclaggio di denaro. Arrestata la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, che era stata rimossa nelle scorse ore. La piaga dei femminicidi: salgono a 6 le donne uccise solo da Ferragosto. Ancora forte l'eco per il caso in Veneto, dove la vittima aveva più volte denunciato l'ex. Nel Cosentino fermato il marito della 72enne trovata senza vita in un terreno di famiglia. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
4: In furia la polemica sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Campo Nogara in provincia di Venezia dall'ex compagno che lei aveva denunciato e che era stato segnalato come violento anche da altre donne. Sotto shock la comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio in pensione di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate la gola alla moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Intanto il GIP di Bari ha deciso per la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. E si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito.
2: 7 turisti sono morti nello schianto di un elicottero in Kenya, nella riserva nazionale del Samburu, tra loro anche un cittadino italiano con doppia nazionalità ecuadoriana. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence. Ancora da accertare le cause dello schianto. Del caso si sta occupando l'ambasciata italiana in Kenya. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al pedaggio italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 30 minuti circa. Vi informiamo quindi che per lavori il traforo del Fréjus viene chiuso dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per oggi è tutto. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Radio Italia 1.

0: e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: Radio Italia 1.
2: Se stanotte venissi io da te, forse capirei qualcosa di me, forse.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731. E comprorodoro.it.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1. Quando

ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: Radio Italia 1.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui credere.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.